folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.